0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Miranda Martino. Tuppe tuppe. Mariscia.

ma si cerca di parlare, che la mi guarda storta e maggiasta. A sta Luciana che passa e spassa, scialle luce, potenesse, una settimana ma

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Lanza, Tuca Lucchiagna.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Sergio Bruni. Indifferentemente

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica al nord Italia soleggiata con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi Prealpi e su Ovest Piemonte. Sole protagonista al centro Italia, ma anche al sud e sulle due isole maggiori, dove non mancheranno ampie schiarite con cieli sereni. Il dato importante saranno ovunque le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso soprattutto al centro nord, con anche locali punte di 39-40 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Massimo Ranieri, Ucacciavina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, perché?

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è una morte, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E sennò come si spiega?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Lilli Cangi.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero, Tornamaggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Vorrei sapere che si

0: sotto, ma è tanto che già mutà, è tanto che già girà, con doce sotto la faccia, fino a mocca ma d'arrivà.
1: Gloria Christian, tutte sera.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Carlo Buti. Agata.
2: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accattellando a sparagnare. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco.

Ma cattaie, lo cabelluccio tosto, 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà, e m'ha detto accusatore, non lo posso arreputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

0: ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A solo e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte della tutta sola insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Sergio Bruni, portati lo stucor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Enzo De Muro Lomanto, Nottata Napoletana.
3: Notte silenzio, stella nisciuna, tanto chiaro resta luna.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Red Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane, passione vera.
1: Tito Schipa, Avucchella.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Silvana Martino, Clementina Santa Fe.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Nicola De Muro.
3: Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In notata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, parlando di risposta a bombardamenti americani di 5

0: località costiera in Iran. E se Trump minaccia la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense.
1: Il terremoto in Venezuela, il bilancio aggiornato a 1450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte, nuova scossa di magnitudo 4.8. Chiusa la fase a gironi dei mondiali, l'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo, davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana, l'Argentina liquida 3-1 la Giordania, Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo 3-3 di Algeria-Austria, che qualifica entrambe, 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1, stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. È tutto più tardi da Davide Camera.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, sia magia, ravita mia.
4: Peppino Di Capri, accarezzami.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alfredo Del Pelo, Cor ingrata.

0: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzone appassionata.
1: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divelto il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Ebe de Paulis. Monasteri Santa Chiara.

0: di male.
1: Ma via parti stasera, lontano no, non ci resiste più.
0: Di

bene una figliola, che sta in due a scendere.

dice la signora mia, a sto quarto piano non ci ha mai. Io vado dice quanto certo zio, in una terra ci sta buona assaio, e intanto la figlia che la bella sire, lo sta cullare quando sono marita.

Quando faccio quella finta, la mamma della vita, la vita è andata là. Ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione. Papà, che tuo nipote ti ha lato, dice, e andrà per lì, che stupasone. Ma i pezzi che avevano due occhi brillanti, c'è una cavallo pure, durignando. No, tu lasci tutto e fasci, e una regge, e la meglio regge, e su signore, tu vado in mastrascio, e su signore, ama ben dagli seggio. Quando fatto quella figlia, è una vera meraviglia, capisci bella è nata

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Fausto Cigliano, viene menzionna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo De Muro Lomanto e Palom.

0: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
1: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solito parlare.

0: carissima, sono buffante. Non va fillo grosso, grosso, il dopo sai che si possa, da ma fammi spandare.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Marina Pagano, t'ammurriata nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Femminicidio nel bosco di Ceriana sulle alture di Sanremo in provincia di Imperia, vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane che poi si è costituito ai carabinieri. La strage di via Montiglio a Roma, diffusa la foto segnaletica dell'uomo sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia bengalese, padre, madre e figlia di 8 anni. L'aggressore è riconosciuto dall'altro figlio 20enne che è scampato al massacro. Senza sosta, con l'ausilio dei sommozzatori, nel lago di Vicolo ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Cella disperso da ieri dopo un tuffo da una piccola barca. Cavallari, riemerso per un attimo, avrebbe detto di non sentirsi bene. Proteste di Hezbollah contro l'attacco tra governo libanese e Israele, dove i ministri dell'ultradestra minacciano di non votare l'intesa. Allarmi aerei in Kuwait e Bahrain dopo i nuovi attacchi iraniani in risposta, dicono i Pasdaran, a quelli americani. Formula 1, Gran Premio d'Austria, Paul di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.

per bene l'inglese, francese, parente, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, le chiese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporta, che le guerre mi dico così.

scherzi, palmetti, sonetti. E può bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, calzetti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporto, e le gente mi dicono così. Quando è sporco, ed ognuno vorrebbe essere lì, chi mi critica niente mi

Se vado da qui fino a lì, io voi dec sì. Voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, artista, solista. Tengo pure una telefonista che zitta ma fitta, ma in vista se fitta, fallista famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, che le ghelle mi dico così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe capire, chi mi critica niente mi fa e sapete perché.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: mi scrive che non è felice e che vorrei come fa pace, ma ho permesso quest'anno la libertà.
1: Che lalla, che lalla,
0: ma va dicendo che mi vola sa.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.

ciuciuchilla, manca a te te fa campà. Mamma mia, sta mi son giuce, l'accia disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da spusa

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la trovo mai sta serenata e va Margherita. Con sta chitarra accanto mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: nonna Tocana. Scusate, giovino, io so bisnonno. Si è tornato proprio molto ospitale.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.

Ogni giorno cambia un fiore e lo appunto in batto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai messo da una panzea. E perché ce l'hai messa? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire belle fate che ti frega, non importa.

loro. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. Chi ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colore.

scivolacchi intorno a me perché mi scivolacchi intorno perché poi ti appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Questo ritmo si chiama tamburriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
3: Il passo è buono, però non sarà facile perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
2: È tutto da Davide Camera, buona domenica.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.

fece il Novecento. E tutte i giorni mangia un tuffo caro, tu vestita di scuola accelata, sta spaccata non mi va. O russette, sigarette, calzoni alla maschietta, niente

chi si tu mi dai 3-4 vasi, ti donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vasi, ti donco tutte spingole francese. Pizza che vasi non fanno per tosi, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vasi non fanno per tosi, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese.

notte dormivi stio paese, casi da proro nasa mura accise. Hai rispondetta a pacienza scusa, ma tenga innamorata sto paese. Hai rispondetta a pacienza scusa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica al nord Italia soleggiata con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera su Alpi Prealpi e su Ovest Piemonte. Sole protagonista al centro Italia, ma anche al sud e sulle due isole maggiori, dove non mancheranno ampie schiarite con cieli sereni. Il dato importante saranno ovunque le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, soprattutto al centro nord, con anche locali punte di 39-40 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Anche le minime saranno tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Tutti i dettagli sull'app di 3D Meteo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
3: Il passo è buono, però non sarà facile perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
2: È tutto da Davide Camera, buona domenica.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
4: Giacomo Rondinella, mandulinata a Napoli.

0: cotto.
1: Alleva l'iniclicero fosfato, bromotene televisionato di TB bicarbonato, borotal che semellino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un mezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah.

0: quanto amore.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Giuseppe Di Stefano. Dici d'incil voi.

0: qualcosa e pizzica.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gilda Mignonette, Connola d'amor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, anima e cora.
2: Mirna Doris, chitarra russa.

0: dall'urgola sarrai con me.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Peppino di Capri. Ma la femmana.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
2: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Tutto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non baglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 casette, 21 pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulline, 2 pare giardini, 6 tazze, 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lenzuola, 21 sputarola, una gonna la bagna, nu lava di vestagna, Mariando, Mariando. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, orda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesce mi in mano, due ruote mulignane, 3 kg di figo secca, 63 bistecca, 50 susa mille, 6 mattera fanilla, 60 capitun, una cascia maccarun, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 kg di farotta, 2 scatole biscotto, gli altri chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 kg di frutta e mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in colpa a te, non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciorella, ciò che m'hai regalato te lo do, ma basta che fornisci la sovella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessi morì accita se a te ritornerò. Perciò tu donna ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, tu quasi santo un maso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, due specchi e due scubette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, nu casunette e sete sguardate avanti a rete, una paglia, nu cerotto, tu bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba in mano a me non la voglio chiudere.
1: Franco Cipriani, scrivami.

immagini quante volte ho provato a scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Monica Bacelli, Mare Chiara.

vaga trovanna una cascia forte e andivinata per la fache. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, ho forza la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita tra buon'anime e fiduvia. Non c'è il re capillo, non corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

lo ricordi che in Gattaforte solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tita senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malandarà. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

vaca trovando una caccia forte, ma qua cacciere c'ho un bagatì. Certe reliquie, certi cimeli, che tira fuori vanno sparì. San Casimiro martire, sta caccia fammi venire. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scritto rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fracchisciato colore.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Sergio Bruni, Nabrun.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Mena Steffen, Tarantella Luciana.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gilda Mignonette. Rosa, miezze rose.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Cum facet mammat.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Mirna Doris, Korngrad.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Nilla Pizzi, una voce, una chitarra e o poche luna.

Amici, è meglio che lo sapete che facite che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare se non sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante caroppe che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono gazzarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. Da sta gli dice mogliere, ma seccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormendo, mi farà strega che ben vinta. Nata fuori c'è mia, sempre ad un arbus. Spenna tutte le giorni e le piace un lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, un musso. Mi pare un puparuolo verde e russo. A nata fuori c'è la mia. Mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta in da casa è tutta scombinata. Mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buono, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse e dicesse, acceresse, voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mandato, io scommetto che appena è vrita, sembra aprire e corrida, e femmina so con magalamita, e mo sentita, sentita.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. L'addio.
2: Come è brutta fa tutta stasera. Stavi dritta, come brutta fa. Mi tenga faccia yam,

stasera quanta stella e quanta voce, uno specchio Italia tornano a cantare. Anna Maria, perché

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 15. In punto.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale. Scapricciatiella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Alberto Berri, O palloncina.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Beniamino Gigli, dici t'incello vuoi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulietta Sacco. A tazza e caffè.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nino Taranto. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Peppino di Capri, Santa Lucia lontana.

tu vuoi morire, chi ti fa fare? Cura un braccio a tua mamma, non fa scemo piccerino, dille tutta verità, che mamma.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Gilda Mignonette. O paese do sola.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Aurelio Fierro, a Luciana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Beniamino Gigli, a Canzoni Napoletane.

io sono con l'acquaiola e margiolina, e sempre in tuo coro può guardare in gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore, mi anche giù la così. Io mi non sento parola, ai

Io che in ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando è tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la mamma. Poi il giovane si è, se non stai un puntato, viene a da sola, che mai ha rovinciato, né chi va a vivere, acqua gelata, va a farsi consumare.

tengo fresca fresca che sta qua gelata, questa coppa fritata, e ti dammo un malato non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, voi volete a me, e quando torna a me, è stato sangue e passione, io dico se, beh, bagnato con limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: Facimmo un art da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia viente. O viente sciascia te ma stai attento.

0: Si tu mi cerca scusa e sti incidente, io ti perdono e dica non fa niente.
1: Io si dove gatto un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fa

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 17. In punto.
1: Sergio Bruni. Nasire Maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano. O surdat namurata.

0: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
1: La casarella pittata rosa, coppe camaldo, vorriete ne, piccerinello, o sposi a sposa, con manacondola.

0: a l'oggetello, fucate sole, qualuti a nepeta, piantata a te, sta faccia bella, miese in lanzone, spasa per l'astica, vorrei a vedere, vorrei a nascondermi quando passasse, per fava sannata,
1: sette,
0: quando

0: sia da succedere, succederà.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Gilda Mignonette. Viene menzogna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Mirna Doris, torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giacomo Rondinella. Guapparia.

quando sanno vanetta parta mia, e non ci guappe mascia sanità. Mo'

stamattina, per la veste seta fine, che per forza va portà. L'ha intuppato un signore, dopo poco surdatil, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Angelica Sepe. Ti è piaciuto?

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenest caluciv.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Come facetta mamma?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. La fiera del Mastandrea.

Torino campania lo tu tu tu tu tamburiel la voglia mene alla fiera de Mastro Andrea vacca taino cala sciol prongo do cala sciol ningi ningi ningi no campania lo tu tu

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Marcello Colasurdo. Papanel.

sorriso, con questi musica curandiera.

si spagnola, si parigina, la gente crede che è nuvino. No, così c'era, che se

giardino con sta strada che può Valenti che può da qui. Sarà voglia canzone più appassionata, più belle ambite canta da me. Canta,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Ensemble Oni Waiters. Tarantella finale.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Peppino di Capri.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt. Mandolinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Eva Nova, Napolo Catorn.

E quella carceraica di sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata di mannava, mi è

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mirna Doris, a città e Pulisnella.

mo te porta a Margellì. Sembra che non viene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker, con la frase apri canzoni napoletane.
1: Sergio Bruni, Mare Chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Consiglia Licciardi. O surdat namurata.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: E Pino Gagliardi, a dov'hai? Chi sa pa niente.

0: Vittorio De Sica, su Spiran.
1: Na fa na stelle foglia rampicante, na puntiglioso curulus astrinta, e nu sospiro mio cava.

da forestelle foglie rampicante, da lacrima cadute pentimente, e la fucella in due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, da forestelle foglie

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Peppino di Capri. Mi chiamo Amore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati sul nostro territorio, ma da segnalare al nord temporali di calore nel pomeriggio su Alpi Prealpi che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi, dei rovesci anche sull'Appennino centrale e poi anche sull'Appennino meridionale tra pomeriggio e sera. Caldo davvero intenso con picchi di 40 gradi al centro-nord, in particolar modo tra pianura padana e zone interne del centro Italia. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte, specie nei grandi centri urbani. Poi domani situazione praticamente analoga, con ancora dei temporali di calore dal pomeriggio sui settori alpini, prealpini, appenninici e poi in serata anche in pianura. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Aurelio Fierro. Serenatella shue shue.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nina Landi e Gino Maringola, a Zingara.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Marianni!
1: Marianni!
2: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
3: Nino Fiore, cor, signore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Andrea Sannino, pigliate una pastiglia.

vitamine, glicerol, fosfato, bromotella, visionato, DDT, bicarbonato, borotac, semelina, cataplasma, semolina, una gustata, fiorentina, mortadella, di panino, con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Orchester des Teatro San Carlo. It vorria va sa.

0: giovane, e quando ammiri e quella a me, che da mia starò a te, io non devo vangorre, ti appassa la lei.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Rino Palumbo, Santa Lucia lontana.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Isa Landi, l'uggetel da fantasia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ria Rosa. Stugazzona. Cottien affa.

passare un secolo per far sto sposarizia. Ma stai portando un suocolo con grande abilità, ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far male, io sono ridotta alla età, da cammina sienta a me.

mai un vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gorgia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio. Va bello pare bruccola, ma chi c'ha gamba fa? Mio carissimo mio, non ti posso più aspettare, tu ci vuoi far morire, io sono ridotta alla metà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Napoli è una canzone.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Warracina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Mario Merola, Umari Margellina.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Aurelio Fierro e Spingule Francese.

Dina tu non chiagnara pa me, napolitana tengo cara con me te. Ci voglia bene ma non chiagnara così, credo d'ostini a voglia.

0: aria non tornassa, tu non ti scordar di me.
1: Carlo Buti, Roselle Maggi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Cambardella. Non mi guardate.

quanti si cazzate, e così alza, e cosa combatte, si va a santo di chi, ma sotto a te mi ammazza, cazzacca, cazzacca.

quando ti dico stata però è studiata e cosa come te si va tanto di chi ma forza te ti ammazza cazza ca, anza ca. Susina bianco e le primavera e si fiori da buata, di da niente, dovete mamma

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Torna.

la voglia nata voti in da sti braccia, quella casino un po' da caggia fa, voglio che stuoggi

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, che l'allà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 giugno. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Giuseppe Valdengo, Avucchel.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Bruno Venturini. Agur e mamma.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mario Merola. Io, la chitarra a luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Peppino di Capri. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Maria Nazionale. Tarantelluccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, voglia a te.
2: Carli Paoli, io te vorria vasà.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Claudio Villa, Osurdada innamorata.

0: o prima l'ora ti passerai per me.
1: Connie Francis. Un violino nel mio cuore.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. È mezzanotte. In punto. Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Roberto Murolo, sorrente d'innamorata.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio

profondamente, sbatto cor in piet, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorata, non esiste. Un peccato quando sto vicino a te, amore. Zitta, zitta, doce, doce.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gabriella Ferri. Guapparia.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Bruno Venturini, Vierne.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

Maria Rosa. Fresca, fresca.

bellezza madrina da quella. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola.

scalda, cazzo mi so vendi tre ventilatori, se mi viene a fammura, e lui che ti assa, fammo mio, come ti viene, questo caldo che era inferno, sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonca, fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così pensa che sono assurda. Ti guadagna la salute. Che piacere,

0: stanza da dormire, c'è misero gli azzi,
1: copiatero, guagnatero, come addorsa gli accosse,
0: come branco tutti i giorni, quattro pezzi di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola.
0: Beh, ma credi, a botte piglia roba fredda, sto corpo mio è diventato un frigorifero.
1: Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così basta che tu assurda, si guadagna la salute, che piacere.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Miranda Martino, Nammurate di Spettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera, io so singere e tu pota bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta, o viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardata all'app che la faccio luna.
3: Vorito che carapone schiavona, vattenna tu sei o prima chiacchierone.
2: Si mi sposa Mariannina, a giaga

0: si tu mi cerchi scuse e stringidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, vieni te.

0: Canzoni napoletane, emozione, tradizione e passione.
1: Luciano Tajoli, Strada un Fosso.

0: niente o segno convenuto. Barcone aperto ci sta ancora un frate, persiana scesa o frate se ne è asciuto, e appuntamento è sotto perculato. Stammo già attento o segno convenuto. Barcone aperto ci sta ancora un frate, persiana scesa o frate se ne è asciuto, e appuntamento è sotto perculato.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. È l'una. In punto. Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Franco Ricci. Tutte sera.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Gabriella Ferri. Reginella.
2: E si è fatta una festa scullata.

0: a sulla sul numero uno was.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Orchestra Italiana Napoletana di Citangelo Puglia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane.
2: Fonola Band. Marinariella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Olimpia lucente, voce notte.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Consiglia Licciardi. Su Spire e Gabe Monte.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, Itu vorria vasà.